signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio aver

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte